0: ad una gran festa fa preparar.
1: Se trova in piazza
0: qualche ragazza, e con cor quella cerca menar, e con cor quella cerca menar,
1: cerca menar,
0: cerca menar,
1: senza alcun ordine.